0: perché anche la rotale.
1: Mentre con me che vedi era quanto sei tu già sta fatto lì quando ci ha fatto vedere tre lì vai in tu vari lì tu puoi fare tu puoi fare questo gran altro un milione di questo gran altro
0: faccia venire il cucù faccia venire ring ring ring tanti non c'è di darvi tanto per te
1: non fare il

0: solamente con il presidente, ma non è che noi vanno in IT a cosa, non vada, io non vado lì. Però sempre vado, e non è che non è a lì non sta usando la stessa che con lui, la non si va a rivedere, lui è messo in piedi a fare.
1: Anche vede nelle portate, lui quando si sbaglia a lui, poi si vede portati a lui, ma non quando gli dici a lui, e chi lo fa di fare